Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

quelli della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it. Kiss me.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

cammin di nostra vita, mi ritrovai a non aver capito. Ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: This is the billing office for Tri-City Medical Center, calling for Jason Ross. If you are Jason Ross, press 1 now. If Jason is not available, press 2.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Con te potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

0: quiet snap.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questo

la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa. Ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.iesolo.it.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Buon vento!
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Davide Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ben ritrovati, è il nostro magazine con tante notizie, con tanta musica. Parliamo di estate, parliamo di uno dei luoghi più gettonati per l'estate da ogni anno è sempre presente in noi la voglia di andare in una bella spiaggia. Si sceglie una spiaggia per cosa? Sicuramente per la sabbia pulita, per il comfort che puoi trovare in un determinato luogo e per il mare, la pulizia del mare. Ma c'è anche un'altra cosa che negli ultimi anni guardiamo tanto, le bandiere, le cosiddette bandiere blu. Tra poco vediamo quelle più belle che si possono trovare appunto in Italia.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Anche quest'anno, cari amici di The Mag, l'Italia conferma numeri molto importanti nel programma Bandiera Blu, che è praticamente quella bandiera che vediamo in determinati lidi, in determinati posti, è un riconoscimento assegnato alla località che rispetta degli standard elevati di qualità ambientale, ma anche di servizi. Molte persone pensano che

E basti avere il mare cristallino, no, per ottenere questo premio, ma in realtà ci sono criteri molto più severi. Si valuta la qualità dell'acqua, ovviamente, ma anche la gestione ambientale, la sicurezza, l'accessibilità per tutti, persino le attività che si possono trovare all'interno di educazione ambientale. E la Liguria continua ad essere una delle regioni protagoniste. Ma il dato interessante riguarda proprio tutta l'Italia, no? Il nostro intero paese, che continua a posizionarsi molto bene a livello internazionale. La dimostrazione è proprio che il turismo non passa soltanto dalla bellezza naturale, ecco, ma anche dalla capacità di conservarla e di valorizzarla nel tempo.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata e vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili, accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Per decenni, cari amici di The Meg, molte persone hanno visto il raggiungimento, il compimento dei 18 anni come un rito di passaggio quasi obbligatorio per prendere la patente, e tutto questo poi comportava cosa? La libertà, l'indipendenza, le prime vacanze con gli amici, ma anche le uscite, giusto così, no? Per andare a bere qualcosa. Ma sta cambiando questo approccio. Sempre più giovani, soprattutto tra gli under 25, stanno rimandando o rinunciando del tutto all'idea di guidare, non solo per motivi economici, che comunque, dobbiamo sottolinearlo, sono tanti, tipo il carburante che continua ad aumentare, le assicurazioni, la manutenzione, mantenere un'auto è diventato abbastanza impegnativo. Ma c'è anche un cambiamento culturale: molti ragazzi preferiscono oggi i trasporti pubblici, tipo biciclette, sharing mobility, i monopattini, e uno stile di vita meno legato al possesso dell'automobile. E per la prima volta l'auto non è più automaticamente sinonimo di ce l'ho, quindi sono libero. Di libertà. Ecco, questa cosa potrebbe essere una delle trasformazioni sociali più importanti degli ultimi anni.
1: Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump torna a tuonare contro l'Italia e altri paesi della NATO. Secondo il presidente degli Stati Uniti, l'Italia è stata molto cattiva e si è comportata male. Conversando con i giornalisti nello studio ovale della Casa Bianca, Trump ha elencato i paesi a suo dire sleali nei confronti di Washington: Italia, Inghilterra e Germania. Starmer non c'è stato e ha fatto peggio. L'Italia si è comportata molto male, davvero male. La Germania si è comportata molto male, ha puntualizzato il capo della Casa Bianca. Sull'accordo con l'Iran, Trump ha confermato la riapertura dello stretto di Hormuz e che Teheran non avrà mai armi nucleari. I fondi iraniani che verranno scongelati, ha concluso Trump, serviranno ad acquistare cibo e queste derrate alimentari saranno fornite esclusivamente dagli Stati Uniti. Da Teheran arriva la precisazione del capo negoziatore dell'Iran Mohammad Ghalibaf, secondo cui la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni prebelliche e

0: sarà gestita esclusivamente dagli iraniani. La cronaca: un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale in provincia di Avellino. Il piccolo era alla guida di una mini moto da cross quando si è scontrato frontalmente con una jeep lungo la strada che collega Moschiano a Lauro. Inutili soccorsi, il bambino è morto sul colpo. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il sindaco di Moschiano ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Calcio: ai mondiali brillano le stelle che tutti aspettavano. Lionel Messi trascina l'Argentina ai sedicesimi di finale dopo il successo per 2-0 sull'Austria. Il campione argentino sbaglia un rigore, ma poi piazza la doppietta che lo porta a quota 18 reti nelle fasi finali della Coppa del Mondo, scavalcando Klose e diventando il miglior marcatore all time. Non è da meno che Kylian Mbappé, anch'egli autore di una doppietta nel 3-0 che la Francia rifila all'Iraq, di Dembélé il terzo gol dei Bleu, anch'essi qualificati ai sedicesimi. Anche la Norvegia passa il turno dopo il 3-2 al Senegal. L'Algeria batte 2-1 la Giordania. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

come già preannunciato prima, parliamo dell'intuizione dell'essere umano. Dov'è che troviamo il genio? Quando una persona capisce di cosa ha bisogno il mondo, qual è l'esigenza di determinate persone. In Giappone esistono dei locali che sono stati aperti ultimamente negli ultimi anni, sono aperti durante la notte e sono dedicati alle mamme con neonati. Non sono non devono essere visti come degli asili o ospedali, non sono neanche dei centri medici, ma sono degli spazi dove una madre può semplicemente entrare, sedersi, respirare, parlare con qualcuno che sta vivendo il suo stesso periodo, tipo quando si ha un neonato, non si riesce a dormire, tutto il resto, no? È una realtà che molti genitori conoscono bene, anche la solitudine, no? Delle notti insonni, quando tutti dormono e il neonato continua a piangere. Spesso questa sensazione è difficile da gestire. Non si parla tanto di stanchezza, ma si parla anche di sentirsi soli. E così, appunto, in Giappone alcuni locali hanno deciso di trasformarsi in dei punti di ritrovo, di accoglienza notturni, con degli spazi appositi per allattare, per riposare, per appunto confrontarsi. Ed è una di quelle idee che costano veramente poco, ma che possono cambiare enormemente la vita di qualcuno o il periodo di vita di qualcuno.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre fate bravi, ma non troppo.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: È ormai consuetudine per la città riconoscere una sorta di grazie ufficiale a tutte quelle persone, a tutti quei turisti che apprezzano e quindi tornano a fare vacanza a Jesolo ormai da decenni. È successo anche questa sera all'Hotel Beau Rivage della zona Pineta con una famiglia austriaca che torna a Jesolo tutti gli anni da 65 anni. Siamo con

0: con il vice sindaco di Jesolo, Luca Zanotto, che ha portato il grazie della città per una fidelizzazione che testimonia che la città cresce, ma di fatto è sempre attrattiva, vice sindaco.
1: È sempre attrattiva, ma soprattutto queste occasioni ci inorgogliscono perché significa che i turisti apprezzano la nostra località, apprezzano chi li ospita e questo per noi è il miglior messaggio di promozione che una città possa avere.
0: Tra l'altro, noi ci troviamo in zona Pineta, ci sono altri turisti che preferiscono la zona centrale di Piazza Mazzini, Piazza Brescia, piuttosto che vicino al Faro. Insomma, sono tanti microcosmi che poi vengono abitati da turisti che fanno di queste zone la propria abitazione, la propria seconda casa.
1: Sì, infatti Jesolo è una città aperta a tutti i risvolti. Ci sono delle zone come questa della Pineta che sono bellissime, sono tranquille, sono immerse nel verde, ci sono zone in cui c'è possibilità di divertirsi un po' di più per i giovani e altre, insomma, vocate per le famiglie. Quindi una città a 360 gradi dove i turisti trovano la loro collocazione.
0: Vice Sindaco, approfittiamo, lei è anche assessore, anche e soprattutto assessore alle attività commerciali, quindi attività produttive, quindi anche al commercio, è di recente approvazione un'ordinanza con la quale si mette un po' di ordine al decoro anche dell'attività commerciale. Proprio in sintesi, di cosa si tratta, quali sono le novità più rilevanti che i turisti poi si troveranno?
1: Sì, abbiamo messo un po' a mano al regolamento perché vediamo che ci sono dei negozi che si susseguono uno all'altro, ma magari hanno anche delle cose di qualità tra tante volte scadente e sono soprattutto anche messe in maniera che disturbano la passeggiata, disturbano i nostri turisti che girano per la città. Il nuovo regolamento sul decoro, che andrà in vigore dal 1° luglio, va ad cercare di mettere una pezza proprio a queste cose qui. E quindi abbiamo ragionato sulle altezze, abbiamo ragionato sulle coperture della merce, abbiamo ragionato su tante cose. Noi pensiamo che questo è un primo passo e poi durante l'inverno faremo un accordo con le associazioni di categoria per individuare delle zone specifiche dove si possa aprire solo negozi di un certo tipo, negozi di qualità, librerie, gioiellerie, abbigliamento tutta gamma e queste cose qui.
0: Ecco, in chiusura, vice sindaco, anche da queste piccole cose, definiamole così, si mostra e si dimostra l'attenzione nei confronti di poi chi ci sceglie, e torniamo al discorso iniziale di questi turisti di 65 anni che vengono qui, nei confronti loro.
1: Certo, per noi il turista è colui che ci premia, ma se ci premia, ci premia perché deve trovare una città a misura d'uomo, misura di vacanza e soprattutto dove possa stare bene.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ma ben ritrovati, una buona giornata a tutti voi, un buon martedì 23 di giugno, amici, un buongiorno, eccomi qui, io sono Ale, pronto a tenervi compagnia, pronto soprattutto per informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare qui a Jesolo nei prossimi giorni.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: But you're just a boy.
1: A Radio Jesolo Web, la voce delle stelle.

Siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata, vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili, accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon martedì 23 di giugno, ben ritrovati, questa è Radio Jesolo Web insieme a me, insieme ad Ale. Io ne approfitto anche per ricordarvi che fino alle 12.30 in Piazza Milano trovate l'appuntamento settimanale con il mercato agricolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, il 25-26 di giugno Jesolo ospita quella che è la 17ª edizione del concorso di musica moderna Onde Sonore. Le audizioni si svolgeranno, come dicevamo, insomma, il 25-26 giugno presso il Teatro Vivaldi di Jesolo, e in gara ci saranno solisti di canto moderno, pianoforte, chitarra elettrica, basso, batteria e anche gruppi che si metteranno alla prova esibendosi nel repertorio della musica pop, rock e jazz con un proprio brano. Insomma, un premio speciale poi sarà aggiudicato anche al miglior inedito. E in giuria ci sono anche, tra altre cose, nomi prestigiosi del panorama musicale internazionale.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: she might.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon martedì qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti a questo punto anche per andare a vedere i tanti mercatini in programma questa sera che animeranno le varie piazze di Jesolo. Partiamo ad esempio da Piazza Aurora, che ospiterà il mercatino al chiaro di luna. Piazzetta Casabianca invece ospiterà lo spazio dedicato a bontà e benessere, mentre Piazza Manzoni sarà palcoscenico di Passeggiando sotto le stelle.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Ancora ben ritrovati in diretta in questo martedì 23 di giugno qui su Radio Jesolo Web. E insomma, se in questi giorni, in queste ore vi capita di passare per quella che è la rotonda di via del Marinaio, beh, avrete visto che ci sono dei lavori in corso. Pensate che quando il tutto sarà concluso, quando il tutto sarà terminato, quella zona ospiterà un bellissimo aereo AMX del 51esimo stormo, che sarà posizionato proprio all'ingresso della città di Jesolo. Una iniziativa voluta dal club Frecce di Tricolori di Jesolo, che sta proprio collaborando in queste ore per la riuscita di questa iniziativa. Iniziativa che celebra quindi quella che è l'amicizia tra la città di Jesolo e il mondo dell'aeronautica militare.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, termina qui questa puntata. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Noi ci risentiremo domani, mercoledì, puntuali, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ed Ale, per il momento è tutto, a domani, ciao!

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: È ormai consuetudine per la città riconoscere una sorta di grazie ufficiale a tutte quelle persone, a tutti quei turisti che apprezzano e quindi tornano a fare vacanza a Jesolo ormai da decenni. È successo anche questa sera all'Hotel Beau Rivage della zona Pineta con una famiglia austriaca che torna a Jesolo tutti gli anni da 65 anni. Siamo con il vice sindaco di Jesolo, Luca Zanotto, che ha portato il grazie della città per una fidelizzazione che testimonia che la città cresce, ma di fatto è sempre attrattiva, vice sindaco.
3: È sempre attrattiva, ma soprattutto queste occasioni ci inorgogliscono perché significa che i turisti apprezzano la nostra località, apprezzano chi li ospita, e questo per noi è il miglior messaggio di promozione che una città possa avere.
2: Tra l'altro noi ci troviamo in zona Pineta, ci sono altri turisti che preferiscono la zona centrale di Piazza Mazzini, Piazza Brescia, piuttosto che vicino al Faro, insomma sono tanti microcosmi che poi vengono abitati da turisti che fanno di queste zone la propria abitazione, la propria seconda casa.
3: Sì, infatti Jesolo è una città aperta a tutti i risvolti. Ci sono delle zone come questa della Pineta che sono bellissime, sono tranquille, sono in

0: Nel verde ci sono zone in cui c'è possibilità di divertirsi un po' di più per i giovani e altre, insomma, vocate per le famiglie. Quindi una città a 360 gradi dove i turisti trovano la loro collocazione.
1: Vice Sindaco, approfittiamo, lei è anche assessore, anche e soprattutto assessore alle attività commerciali, quindi attività produttive, quindi anche al commercio. È di recente approvazione un'ordinanza con la quale si mette un po' di ordine al decoro anche dell'attività commerciale. Proprio in sintesi, di cosa si tratta? Quali sono le novità più rilevanti che i turisti poi si troveranno?
0: Sì, abbiamo messo un po' a mano al regolamento perché vediamo che ci sono dei negozi che si susseguono uno all'altro, ma magari hanno anche delle cose di qualità tra tante volte scadente e sono soprattutto anche messe in maniera che disturbano la passeggiata, disturbano i nostri turisti che girano per la città. Il nuovo regolamento sul decoro, che andrà in vigore dal 1° luglio, va ad cercare di mettere una pezza proprio a queste cose qui. E quindi abbiamo ragionato sulle altezze, abbiamo ragionato sulle coperture della merce, abbiamo ragionato su tante cose. Noi pensiamo che questo è un primo passo e poi durante l'inverno faremo un accordo con le associazioni di categoria per individuare delle zone specifiche dove si possa aprire solo negozi di un certo tipo, negozi di qualità, librerie, gioiellerie, abbigliamento tutta gamma e queste cose qui.
1: Ecco, in chiusura, Vice Sindaco, anche da queste piccole cose, definiamolo così, si mostra e si dimostra l'attenzione nei confronti di poi chi ci sceglie, e torniamo al discorso iniziale di questi turisti di 65 anni che vengono qui, nei confronti loro.
0: Certo, per noi il turista è colui che ci premia, ma se ci premia, ci premia perché deve trovare una città a misura d'uomo, misura di vacanza e soprattutto dove possa stare bene.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Okay.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che

0: economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: We're gonna start the rebellion now.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Martedì 23 giugno, ciao a tutti, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Non so perché sembrava un annuncio di quelli. È arrivato la rotina.
2: È arrivata Alessandra Bellotti.
1: È arrivata Alessandrina.
2: Ferri da stiro. Ciao Ale.
1: Ciao Alo, come stai?
2: Molto bene, tu?
1: Molto bene, in questo secondo giorno di
2: sì, della settimana. E d'estate sarebbe il terzo.
1: D'estate il terzo, 20, ma è 20 o 21? 21.
2: Oggi è 23.
1: Sì, ma è 21.
2: L'estate inizia il 21, a volte inizia il 20, non c'è mai, c'è sempre una.
1: Vabbè, a me piace immaginare che sia il terzo giorno d'estate e il terzo giorno
2: comunque
1: del
2: fa caldo,
1: no,
2: da
1: secondo
2: ormai.
1: Giorno d'estate e secondo giorno della settimana.
2: Va benissimo.
1: Vabbè, insomma,
2: come
1: è
2: vuoi.
1: Martedì. Ciao a tutti, buon martedì. Oggi la storia mai raccontata.
2: E andiamo da Leonardo da Vinci, perché sai, è un genio.
1: Era un po' che non lo disturbavi.
2: E parliamo di quando inventò la prima crema solare.
1: Sei sicuro tu di quello che stai dicendo?
2: Allora, mi vengono consegnati dei documenti, io mi attengo a leggerli.
1: Chissà come mai ti metto sempre in discussione, incredibile questa mia tendenza.
2: Che non ti fidi?
1: No,
2: ma...
1: non mi fido. Poi abbiamo il manuale di sopravvivenza che tanto
2: certo.
1: mi piace in realtà.
2: Beh, il manuale insegna a sopravvivere. Questa volta a cosa dobbiamo sopravvivere? Beh, è arrivata l'estate. Come sopravvivere alla prova costume senza perdere la dignità.
1: Questo ci interessa parecchio.
2: Interessa,
1: siamo
2: sì.
1: un po' tutti...
2: Tanto la dignità la perdete, la perdiamo, però almeno.
1: Ma sai cos'è la cosa bella? Che siamo un po' tutti sulla stessa barca. Questo significa
2: certo.
1: che siamo tutti normali e che è normale non
2: ma
1: essere
2: sì,
1: pronti alla prova
2: ragazzi,
1: costume, no?
2: Ma a parte qualcuno con l'addominalaccio e
1: insomma,
2: con il quadricipite
1: gente
2: bello.
1: Che secondo me non ascolta
2: ma
1: il
2: dai.
1: Comedy, o no? Che
2: ma poi gente troppo ma è troppo perfetto essere belli. Noi siamo belli con le nostre ciccette,
1: lo sai,
2: con
1: che
2: il nostro
1: io,
2: pelaccio.
1: Vabbè, ne parliamo dopo. Vai. Però ho un articolo a riguardo, cioè non l'ho fatto io ovviamente, l'ho letto, una cosa sulla panza. È proprio, anzi,
2: viva la panza,
1: sintomo di come dire,
2: bellezza, di intelligenza,
1: quando uno è sano, di salute.
2: Ma certo. Bene, vuol dire che mangi.
1: Sto cominciando a perdere colpi ancora prima di cominciare. Molto bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, domande esistenziali.
2: Quelle
1: stupide,
2: proprio quelle.
1: Chi lo sa.
2: Dipende.
1: Non vi posso promettere nulla.
3: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Cominciamo questo martedì insieme con la storia mai raccontata. Se qualcuno non l'ha mai fatto, forse un motivo c'è. E il motivo è che nessuno ha le fonti che ha il nostro Alo, in realtà.
2: Il mondo ha scelto me come voce di queste...
1: Le porte si aprono quando si parla di fonti attendibili del nostro Alo.
2: Che sono attendibili, beh, direi di sì. Anche perché se dopo 2 anni che lo faccio non mi hanno ancora denunciato, vuol dire che insomma qualche fondo di verità c'è. Saluto la fonte, ciao fonte che ci ascolta.
1: Salutiamo la fonte ignota.
2: Un giorno vi rivelerò chi è.
1: La fonte di Mignota.
2: No, così stiamo. Ma povero, l'ha detto Alessandra. No,
1: ho detto la fonte.
2: E se poi non
1: ignota.
2: Mi porta più documenti,
1: no,
2: poi ridiamo.
1: No. Di chi parliamo?
2: Parliamo di Leonardo da Vinci, di quando pare, ma pare, insomma, è ironico, pare, inventò la prima crema solare. È una pagina dimenticata, poi tra l'altro, del Rinascimento. Abbiamo Leonardo da Vinci in piena estate che decise di risolvere il problema più grande dell'umanità, per l'epoca almeno. Non erano le guerre, era il Rinascimento, quindi si stava bene, ed erano le scottature. Estate del 1503. Fa caldo quell'estate, caldo vero, un caldo che scioglie i pennelli. Leonardo sta dipingendo all'aperto e si ustiona il naso.
1: Ehi.
2: Si guarda allo specchio e dice: questo non è degno di un genio, e decide di intervenire.
1: Certo.
2: Quindi prova questo esperimento rivoluzionario e prova di tutto: olio d'oliva, ma era troppo scivoloso, farina, ma era troppo panificabile, il vino bianco, ma era troppo bevibile, pigmenti del laboratorio, troppo permanenti. Alla fine crea una miscela segreta: acqua, erbe, un po' di cera d'api e un'idea geniale: la spalma sul braccio. Funziona, non si brucia. E decide di chiamarla, di darle un nome. La chiama Crema Solare 0.1 Fattore Rinascimento.
1: Certo, proprio così, un nome, no? Come dire?
2: Croccantino,
1: sì.
2: Leonardo la prova poi su un amico. L'amico si spalma la crema, va al sole, torna dopo un'ora. È perfetto. Abbronzatura uniforme, zero rossori. E poi Leonardo scopre che l'amico era rimasto all'ombra. E Leonardo annota sul taccuino: funziona forse. Colpo di scena, la voce si sparge, tutta Firenze vuole la crema. Ma Leonardo, perfezionista, non è soddisfatto. Dice: la crema solare è utile, ma io voglio inventare qualcosa che elimini il sole. E inizia a progettare una gigantesca macchina per fare ombra a tutta la Toscana. Non la finirà mai, per fortuna. E quindi, come chiusura di questa storia mai raccontata, è che se oggi voi amici e soprattutto amiche, vi mettete la crema solare, è anche grazie a Leonardo da Vinci, che non l'ha inventata ma ci ha provato fortissimo.
3: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Vitalità batte con AIA.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Storie del passato da fonti ignote, storie mai raccontate. Oggi Leonardo da Vinci, quando inventò la crema solare, o almeno ci provò, non risulta sui libri di scuola, ma noi abbiamo il nostro Alo che ce l'ha raccontato. Andiamo a leggere i messaggi.
2: Ma perché poi Leonardo ne ha inventate talmente tante, non è possono metterle tutte. Certo. Nei libri di scuola mettono le più importanti. Certo. E andiamo da Silvia e Federico.
1: Ciao
2: ragazzi.
1: Silvia, ciao Federico.
2: Silvia scrive: dopo la storia di Leonardo, ieri ho provato a farmi una crema solare naturale con olio e miele, vedi? Piccoli Leonardi
1: ma
2: crescono.
1: Ma come te fai a spalmare il miele addosso, dico io.
2: Infatti ha scritto, poi continua Silvia: ora sembra una brioche, le api mi seguono ovunque.
1: No, potrei
2: ma
1: morire.
2: Ma tu, qual era quella cosa che dissero che con la birra ti abbronzavi meglio?
1: Sì.
2: Uno
1: sì.
2: Si mise una lattina di birra, si cosparse una lattina sì. di birra addosso e si ustionò quasi da incendio.
1: Quindi era vero.
2: Sei molto
1: quindi
2: furbo,
1: era vero. No, quando ero piccola io mi dicevano che la camomilla schiariva i capelli.
2: È vero.
1: Io ero biondina da piccola.
2: Hai messo la camomilla?
1: Ma mamma mi metteva la camomilla nei capelli, ora non so se insomma
2: l'ha inventato Leonardo anche quello.
1: Può darsi.
2: Per, come prima tinta, no? Quando ha cominciato ad avere
1: pensa
2: i capelli
1: mia
2: grigi.
1: Pensa a mia madre che mi metteva la camomilla nei capelli.
2: È una bella scena.
1: Sì.
2: Infatti non riesco a leggere il prossimo
1: sono
2: messaggio.
1: Sono diventati viola.
2: Oggi perché
1: furia di camomilla.
2: Per chi non lo sapesse, Ale ha i capelli viola e io non ce li ho. Federico invece scrive: io mi sono scottato solo leggendo la parola estate. Se Leonardo avesse davvero inventato la crema solare, oggi avrei ancora le spalle funzionanti. È Federico però. Che fai sotto il sole? Stai con le spalle non funzionanti addirittura.
1: Beh, peggio di te Federico, che andate però, al mare insieme.
2: Che però attenzione, sono la prima cosa che si ustionano. Le spalle e i piedi.
1: Beh guarda, se vai nella spiaggia dei nudisti la prima cosa che ti si abbronza sono anche le spalle senza S.
2: Benissimo.

0: Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Dopo la storia mai raccontata di Leonardo da Vinci, la crema solare, le spalle senza S, andiamo avanti con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
2: La prova costume, questa tanto attesa prova costume durante tutto l'anno, chi fa il vago, chi si mette a dieta, eccetera, eccetera, vediamo come sopravvivere. Ci sei?

a Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manuale di sopravvivenza. Oggi il nostro Alo ci racconta come sopravvivere alla prova costume. Sono sicura, insomma, che ci sia un doppio messaggio dietro questo manuale, ma lascio fare a te.
2: Lascia fare a me, perché stiamo per entrare in quel momento dell'anno in cui tutti diventiamo improvvisamente esperti di fitness, sì, nutrizione e negazione della realtà, soprattutto. Sì. La prova costume non è una prova, intanto. È un esame di maturità emotiva. C'è stato quello nelle scuole, ancora qualcuno lo sta facendo, l'orale.
1: Tra l'altro esame a cui ha partecipato anche Pupo.
2: Anche Pupo,
1: che ha 70 anni.
2: A momenti dovrebbe fare l'orale, credo, no?
1: Credo, non so, non lo so, adesso le tempistiche come sono, sì, però sì, mi sa di sì.
2: E tu entri in camerino, torniamo alla prova, sì, costume, tu entri in camerino con un costume, esci con una crisi esistenziale. Le frasi più usate in questi momenti sono: quest'anno vado di due pezzi, non è vero, mi basta solo un po' di abbronzatura, non basta, da lunedì a dieta, ma quale lunedì, l'importante è sentirsi bene nel proprio corpo, detto mentre ti risistemi la pancia, tieni, sì, il fiato, dai, questo costume veste piccolo, no, no.
1: Sei tu che vesti largo.
2: Esatto, esatto. La dinamica classica nel camerino è: tu entri, la luce è quella di un interrogatorio dell'FBI, ti guardi allo specchio, lo specchio ti guarda peggio. Provi il costume, fai la rotazione a 360 gradi, ti chiedi: ma io sono sempre stato così?
1: È vero, te lo chiedi, è vero.
2: Allora arriva l'amico, l'amica motivazionale: ma dai, stai benissimo. Tu rispondi: non sto benissimo nemmeno vestito, figurati così. Loro insistono: ma è solo questione di autostima, tu, e non è questione di fisica. Quali sono le strategie per sopravvivere? La tecnica del pareo copre tutto, anche i problemi esistenziali, via col pareo, anche in acqua.
1: Io ne conosco una di tecnica, tra
2: vai,
1: alla fine
2: vai,
1: di queste.
2: Ok. La camminata rapida verso l'acqua, non è sport, è fuga. Il tuffo immediato, così nessuno vede niente. La posizione seduta strategica, ginocchia alte, pancia compressa, sorriso finto. E poi il mantra estivo: non mi conoscono, non mi giudicano. Qualcuno ti giudica. Qual era il tuo...
1: No, una volta ho sentito un suggerimento, ma questo funziona veramente, ragazze, per tutte coloro che, come me, perché è normalissimo, hanno un po' le imperfezioni, la buccia d'arancia, la cellulitina,
2: sì,
1: la ritenzione...
2: Viva.
1: No, però, se proprio vi mette a disagio, che faceva questa ragazza? E lo raccontava. Praticamente si pucciava in acqua,
2: sì,
1: ok? E poi con le cosce il di
2: braccia,
1: le chiappette,
2: sì,
1: ok, le chiappone,
2: Chiappette.
1: Nel suo caso, esatto, e le cosce belle prorompenti, tutte bagnate,
2: sì,
1: bagnaticce, si appiccicava la sabbia addosso, si appiccicava un po'
2: tipo
1: la sabbia,
2: panata,
1: esatto, brava. E lei diceva: io così mi sento più a mio agio per quando devo camminare sulla spiaggia, che magari sai, sul bagnasciuga, ti fai la passeggiata,
2: sì, sì, sì,
1: quindi
2: sì,
1: lei faceva finta di sporcarsi e si sentiva un po' più coperta, così non si doveva mettere il pareo che aveva caldo, cioè lei diceva la sabbietta un po' panata,
2: la sabbietta, la panata, sì,
1: diciamo,
2: la panatura
1: nasconde l'imperfezione, brava.
2: Però alla fine poi,
1: ma che ce frega,
2: no, dopo mille paranoie arrivi in spiaggia, guardi gli altri e scopri la verità assoluta: nessuno è davvero pronto per la prova costume, siamo tutti nella stessa barca e sta barca è piena. E quindi ricordatevi, la prova costume non si supera, si accetta e si vive, preferibilmente seduti sotto l'ombrellone oppure a mo' di fettina panata.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi in Svizzera i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Secondo Teheran sono stati istituiti 4 gruppi di lavoro dedicati a sanzioni, nucleare, ricostruzione e monitoraggio degli accordi. Il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha confermato l'avvio dei tavoli tecnici, mentre il capo negoziatore Mohammad Ghalibaf ha annunciato un'intesa per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Sul fronte regionale il presidente israeliano Isaac Herzog si è detto fiducioso sulla possibilità di un accordo con il Libano nel breve termine, accusando però Hezbollah di ostacolare il percorso negoziale. Intanto il premier Benjamin Netanyahu ha rilanciato la necessità di una maggiore autonomia militare per Israele. Dobbiamo produrre i nostri armamenti, ha dichiarato, pur ribadendo l'importanza del sostegno degli Stati Uniti. Torniamo in Italia. È stato fermato a Monza l'uomo che era alla guida dell'Audi Q7 coinvolta nell'inseguimento durante il quale ha perso la vita Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano di 39 anni. Il veicolo non si era fermato a un controllo e l'inseguimento si era concluso nella zona di Peschiera, Borromeo. Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella dello speronamento. Sempre nel milanese la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Gabriele Popovici, il 18enne accusato dell'incidente di Senago costato la vita a 3 giovani. Secondo gli inquirenti il ragazzo, risultato positivo all'alcol test, potrebbe inquinare le prove o reiterare il reato. La decisione spetta ora al giudice per le indagini preliminari. In chiusura al calcio prosegue la fase a gironi dei mondiali 2026. Alle 19 il Portogallo sfida l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Alle 22 tocca l'Inghilterra contro il Ghana. Nella notte all'1 italiana la Croazia affronta Panama, mentre alle 4 si chiude con Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: allo specchio.
1: Bella,
0: alla fine ho comprato un pareo lungo, ma Robby, ma tu vieni al mare con noi,
1: sì,
0: che,
1: sì, sì,
0: che
1: sì,
0: non ce ne frega niente.
1: A noi niente.
0: Questa è un po' una butata del manuale di sopravvivenza. Si sa che bisogna sopravvivere alla prova costume, ma poi alla
1: ma
0: fine,
1: non ce ne frega niente. Dipende da chi ti circondi.
0: Ma voi comprate
1: io
0: costumi?
1: Sappiamo,
0: ma noi
1: di essere,
0: sì,
1: insomma.
0: Ma io ho la pancia, i peli, sono pelato. Ma chi
1: e
0: se ne frega?
1: Io ho il culone, le cosce grosse, un po' di cellulite ce l'ho. Ma vabbè,
0: sì,
1: chi se ne
0: ma viva la cellulite.
1: E poi c'ho i baffi, c'ho
0: il baffetto quello da abbronzatura.
1: Esatto, proprio il baffo da sole, cioè la macchietta quella,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ti viene,
0: sì.
1: Sono Zoidberg, quindi venite con noi, c'è
0: quindi
1: problema.
0: Venite con Zoidberg e Zoidberga. E poi Andrea scrive: sono entrato in acqua di corsa per non farmi vedere, ho fatto un tuffo così veloce che ho perso anche la dignità, ma almeno non la pancia. Ma sì, Andrea.
1: Alla Checco Zalone?
0: Sì, ah, nel film quando sta lì, non mi ricordo quale, sta parlando con una ragazza, tiene in dentro la pancia, come lei va via, spancia, sbacca la
1: pancia,
0: sbacca la vacca.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua tra poco con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Domande esistenziali: saranno stupide? Saranno intelligenti? Chi lo sa?
2: Mi aspetto di tutto.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti con le domande esistenziali. Stupide, vai. Intelligenti, chi lo sa. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cominciamo con... sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Attenzione,
2: vai.
1: Lo sapevi che un gobbo non può diventare avvocato?
2: E come mai?
1: Perché non può più studiare dritto.
2: Ah, ma stiamo... questo è il livello.
1: Certo, l'ho detto, non può più studiare, okay, sì, sì. Ma se faccio una battuta sui saldi,
2: sì,
1: è scontata?
2: Mamma. Cioè, lo che poi sono belle, no, che poi in realtà fanno ridere.
1: Lo sai perché le lenticchie vanno cotte, sì, a fuoco lento?
2: No, perché altrimenti?
1: Perché altrimenti si sarebbero chiamate velocicchie.
2: Ah, scusami se ho sbirciato, però ti ho visto tipo presidente.
1: Lo,
2: presidente.
1: Sai, sì. Lo sai perché d'inverno si leggono più libri? Perché hanno,
2: no,
1: la copertina.
2: Ah, beh, certo.
1: Non sbirciare le mie risposte.
2: No, ma scherzi.
1: Sapete perché gli specchi sono saggi?
2: No.
1: Perché riflettono.
2: Beh, chiaro.
1: Beh, basta con questo.
2: Anche, anche coperto la mano.
1: Sì. Coperto con la mano la risposta.
2: Con la mano. Ah, sì. Vorrei trovarne uno, ma adesso non me ne viene in mente
1: nessuna. Ma possiamo chiedere un caffè dalla regia? Stiamo perdendo colpi,
2: sì,
1: mi sa.
2: Solo colpi?

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show anche in questo martedì 23.
2: Quando...
1: che abbiamo deciso di essere il secondo giorno dell'estate.
2: Eh sì, quando ci si diverte, stavo dicendo, il tempo vola.
1: Il tempo vola, ci
2: anche
1: si d'estate.
2: Figaro.
1: Allora, torniamo domani con Alessandro Bisogni.
2: E torniamo domani con Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show.
2: Figaro.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: È ormai consuetudine per la città riconoscere una sorta di grazie ufficiale a tutte quelle persone, a tutti quei turisti che apprezzano e quindi tornano a fare vacanza a Jesolo ormai da decenni. È successo anche questa sera all'Hotel Beau Rivage della zona Pineta con una famiglia austriaca che torna a Jesolo tutti gli anni da 65 anni. Siamo con il vice sindaco di Jesolo, Luca Zanotto, che ha portato il grazie della città per una fidelizzazione che testimonia che la città cresce, ma di fatto è sempre attrattiva, vice sindaco.
3: È sempre attrattiva, ma soprattutto queste occasioni ci inorgogliscono perché significa che i turisti apprezzano la nostra località, apprezzano chi li ospita, e questo per noi è il miglior messaggio di promozione che

0: una città possa avere.
1: Tra l'altro noi ci troviamo in zona Pineta, ci sono altri turisti che preferiscono la zona centrale di Piazza Mazzini, Piazza Brescia, piuttosto che vicino al Faro, insomma sono tanti microcosmi che poi vengono abitati da turisti che fanno di queste zone la propria abitazione, la propria seconda casa.
0: Sì, infatti Jesolo è una città aperta a tutti i risvolti, ci sono delle zone come questa della Pineta che sono bellissime, sono tranquille, sono immerse nel verde, ci sono zone in cui c'è possibilità di divertirsi un po' di più per i giovani e altre insomma vocate per le famiglie, quindi una città a 360 gradi dove i turisti trovano la loro collocazione.
1: Vice Sindaco, approfittiamo, lei è anche assessore, anche e soprattutto assessore alle attività commerciali, quindi attività produttive, quindi anche al commercio. Commercio è di recente approvazione, un'ordinanza con la quale si mette un po' di ordine al decoro anche dell'attività commerciale. Proprio in sintesi, di cosa si tratta? Quali sono le novità più rilevanti che i turisti poi si troveranno?
0: Sì, abbiamo messo un po' a mano al regolamento perché vediamo che ci sono dei negozi che si susseguono uno all'altro, ma magari hanno anche delle cose di qualità tra tante volte scadente e sono soprattutto anche messe in maniera che disturbano la passeggiata, disturbano i nostri turisti che girano per la città. Il nuovo regolamento sul decoro, che andrà in vigore dal 1° di luglio, va a cercare di mettere una pezza proprio a queste cose qui, e quindi abbiamo ragionato sulle altezze, abbiamo ragionato sulle coperture della merce, abbiamo ragionato su tante cose. Noi pensiamo che questo è un primo passo e poi durante l'inverno faremo un accordo con le associazioni di categoria per individuare delle zone specifiche dove si possa aprire solo negozi di un certo tipo, negozi di qualità, librerie, gioiellerie, abbigliamento tutta gamma e queste cose qui.
1: Ecco, in chiusura, Vice Sindaco, anche da queste piccole cose, definiamolo così, si dimostra l'attenzione nei confronti di poi chi ci sceglie, e torniamo al discorso iniziale di questi turisti di 65 anni che vengono qui, nei confronti loro.
0: Certo, per noi il turista è colui che ci premia, ma se ci premia perché deve trovare una città a misura d'uomo, misura di vacanza e soprattutto dove possa stare bene.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Bomber. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17. Shots fired.

Allora parliamo di questo papà americano che, invidioso della moglie per tutte le attenzioni che riceveva dalle altre mamme, perché lei aveva i gruppi delle mamme per darsi consigli sui neonati, eccetera, eccetera, ha pensato: ma che cos'è questa discriminazione tra uomo e donna? Come se gli uomini non fossero capaci di badare a un bambino esattamente come lo fa la mamma. No, voglio la parità da questo punto di vista. E quindi ha fondato un gruppo di papà. Prima di tutto ha messo un annuncio su TikTok e Instagram e hanno aderito tantissimi papà della sua zona. Hanno formato un gruppo WhatsApp nel quale si danno consigli sulle pappette e i pannolini e una volta al mese si vedono e fanno delle lunghe passeggiate armati di carrozzine e biberon con i loro bambini. C'è qualcuno che spesso li prende in giro, però vi devo dire, loro dicono: ma perché ci dovete prendere in giro? Perché passiamo del tempo con i nostri figli, cioè siete voi a non stare bene. Ed effettivamente io sono d'accordo. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Allora, ritorniamo a parlare di Jon Bon Jovi. Già la settimana scorsa abbiamo parlato di questo fatto. 4 anni dopo l'intervento alle corde vocali, finalmente è di nuovo in forma e può tornare live, ma lui ha parlato tantissimo nell'ultima intervista anche della sua famiglia.

Premetto che è diventato nonno, ma mi è piaciuto tantissimo quello che lui ha detto di sua moglie. Cioè, ragazzi, loro stanno insieme praticamente dai tempi del liceo. Questa è una coppia inossidabile, un matrimonio che dura da una vita e che è anche un po' raro nel mondo delle rockstar. Tantissimi artisti si sono sposati più di una volta, hanno avuto più divorzi, e invece lui, sempre molto preciso, tra l'altro è una delle pochissime rockstar che non si è mai drogato, parlando del suo problema alle corde vocali con l'otorino, ha detto: nel mio naso c'è entrato soltanto il dito. Il fatto, cioè, non lo so, pensare a Bon Jovi che si scaccola mi fa troppo ridere, non so voi.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

0: Allora parliamo di quest'uomo che vive in Alaska, appassionato di pappagalli. Ne aveva due e sono diventati 30, perché lui ha lasciato che si accoppiassero indiscriminatamente, perché secondo la sua filosofia di vita era quello che volevano fare e bisogna lasciarli liberi di viversi la propria sessualità. Il problema è che i pappagalli non è che hanno sistemi contraccettivi e così si è ritrovato con la casa invasa di pappagalli. Aveva 30 pappagalli, ma voi vi immaginate 30 pappagalli che vi cagano ovunque? Vabbè, ragazzi, alla fine è dovuta intervenire un'associazione animalista per prendere questi pappagalli, portarli in una struttura, altrimenti lui avrebbe proprio dovuto cambiare casa perché sti pappagalli non c'entravano più. E quindi poi l'associazione ha deciso di mettere questi pappagalli in adozione. Purtroppo sono in Alaska, quindi nessuno di noi se ne potrà prendere uno. Facciamocene una ragione.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grandissimo e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, 13° giorno dei mondiali. Oggi altri 4 match in programma tra stasera e la notte italiana. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan. Alle 22 sarà la volta di Inghilterra-Ghana. All'1 tocca Panama-Croazia, mentre alle 4 si gioca Colombia-Repubblica Democratica del Congo. E ieri hanno brillato le stelle che tutti aspettavano. Lionel Messi trascina l'Argentina ai 16° di finale dopo il successo per 2-0 sull'Austria. Il campione argentino sbaglia un rigore ma poi piazza la doppietta che lo porta a quota 18 reti nelle fasi finali della Coppa del Mondo, scavalcando Klose e diventando il miglior marcatore all time. Doppietta anche per Kylian Mbappé nel 3-0 che la Francia rifila all'Iraq. Di Dembélé il terzo gol dei Bleu, anch'essi qualificati ai 16°. Anche la Norvegia passa il turno dopo il 3-2 al Senegal. L'Algeria batte 2-1 la Giordania. MotoGP, Marc Marquez ha rinnovato l'accordo con Ducati Corse per le stagioni 2027 e 2028. Il rapporto, iniziato nel 2024, ha raggiunto il suo apice lo scorso anno con 14 vittorie nelle sprint e 11 successi nei Gran Premi, che sono valsi il titolo mondiale conquistato con largo anticipo. Marquez, 9 volte iridato, ha inoltre stabilito il record di punti in una singola stagione in MotoGP a quota 545. Il basket NBA, Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e diventa il nuovo volto dei Miami Heat in una delle operazioni più importanti del mercato della Lega Americana. Nello scambio approda Miami anche Bobby Portis, mentre Milwaukee riceve un pacchetto di giocatori e scelte future al draft. Tra i protagonisti dell'operazione figurano Tyler Herro e Kasparas Giakoumpis. Miami ha superato la concorrenza dei Boston Celtics. La trattativa mette fine a una lunga fase di speculazioni sul futuro di Antetokounmpo, 2 volte MVP e campione NBA con i Bucks nel 2021. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telomare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: thank me.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: È ormai consuetudine per la città riconoscere una sorta di grazie ufficiale a tutte quelle persone, a tutti quei turisti che apprezzano e quindi tornano a fare vacanza a Jesolo ormai da decenni. È successo anche questa sera all'Hotel Beau Rivage della zona Pineta con una famiglia austriaca che torna a Jesolo tutti gli anni da 65 anni. Siamo con il vice sindaco di Jesolo, Luca Zanotto, che ha portato il grazie della città per una fidelizzazione che testimonia che la città cresce, ma di fatto è sempre attrattiva, vice sindaco.
3: È sempre attrattiva, ma soprattutto queste occasioni ci inorgogliscono perché significa che i turisti apprezzano la nostra località, apprezzano chi li ospita, e questo per noi è il miglior messaggio di promozione che una città possa avere.
2: Tra l'altro noi ci troviamo in zona Pineta, ci sono altri turisti che preferiscono la zona centrale di Piazza Mazzini, Piazza Brescia, piuttosto che vicino al Faro. Insomma, sono tanti microcosmi che poi vengono abitati da turisti che fanno di queste zone la propria abitazione, la propria seconda casa.
3: Sì, infatti Jesolo è una città aperta a tutti i risvolti. Ci sono delle zone come questa della Pineta che sono bellissime, sono tranquille, sono immerse nel verde. Ci sono zone in cui c'è possibilità di divertirsi un po' di più per i giovani, e altre insomma vocate per le famiglie. Quindi una città a 360 gradi dove i turisti trovano la loro collocazione.

0: Vice Sindaco, approfittiamo, lei è anche assessore, anche e soprattutto assessore alle attività commerciali, quindi attività produttive, quindi anche al commercio. È di recente approvazione un'ordinanza con la quale si mette un po' di ordine al decoro anche dell'attività commerciale. Proprio in sintesi, di cosa si tratta, quali sono le novità più rilevanti che i turisti poi si troveranno?
1: Sì, abbiamo messo un po' a mano al regolamento perché vediamo che ci sono dei negozi che si susseguono uno all'altro, ma magari hanno anche delle cose di qualità tante volte scadente e sono soprattutto anche messe in maniera che disturbano la passeggiata, disturbano i nostri turisti che girano per la città. Il nuovo regolamento sul decoro che andrà in vigore dal 1° luglio va ad cercare di mettere una pezza proprio a queste cose qui. E quindi abbiamo ragionato sulle altezze, abbiamo ragionato sulle coperture della merce, abbiamo ragionato su tante cose. Noi pensiamo che questo è un primo passo e poi durante l'inverno faremo un accordo con le associazioni di categoria per individuare delle zone specifiche dove si possa aprire solo negozi di un certo tipo, negozi di qualità, librerie, gioiellerie, abbigliamento tutta gamma e queste cose qui.
0: Ecco, in chiusura, Vice Sindaco, anche da queste piccole cose, definiamole così, si mostra e si dimostra l'attenzione nei confronti di poi chi ci sceglie, e torniamo al discorso iniziale di questi turisti di 65 anni che vengono qui, nei confronti loro.
1: Certo, per noi il turista è colui che ci premia, ma se ci premia, ci premia perché deve trovare una città a misura d'uomo, misura di vacanza e soprattutto dove possa stare bene.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai cosa per me

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Enjoy!
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: me río, porque si no me muero.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 27enne di origine albanese alla guida del SUV Audi Q7, coinvolto nella fuga durante la quale ha perso la vita l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, è stato condotto nel carcere di San Vittore. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, nel corso dell'inseguimento il veicolo non si sarebbe mai scontrato con la moto dell'agente. La procura esclude infatti l'ipotesi dello speronamento inizialmente presa in considerazione sulla base delle prime analisi delle immagini di videosorveglianza. Prosegue l'ondata di caldo eccezionale che sta investendo l'Europa, con temperature in aumento e livelli di allerta sempre più elevati. In Italia le città da bollino rosso saliranno da 15 a 16 domani e a 17 giovedì, con afa intensa nelle principali aree urbane. In Francia, dove si è registrata la notte più calda dell'anno, si contano 40 morti per annegamento dal 18 giugno, soprattutto tra i più giovani in cerca di sollievo dal caldo. L'emergenza a Parigi ha portato anche alla chiusura anticipata della Torre Eiffel e del Museo del Louvre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'ondata di calore un'emergenza sanitaria, stimando circa 200.000 morti legati alle alte temperature negli ultimi 4 anni. Negli Stati Uniti un nuovo sondaggio mostra che il tasso di approvazione del presidente Donald Trump si attesta al 30%, il livello più basso registrato negli ultimi tempi, e un nuovo campanello d'allarme per il tycoon in vista delle elezioni di metà mandato. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, condotto tra il 16 e il 20 giugno, il 66% degli americani disapprova l'operato di Trump, solamente il 30% lo approva. Intanto sul fronte medio orientale, quello tra Washington e Teheran, è un gioco di dichiarazioni e smentite sullo stretto di Hormuz e sul programma nucleare di Teheran. Trump ha annunciato su Truth che lo stretto resterà aperto e che l'Iran avrebbe accettato ispezioni nucleari di lungo periodo. Da Teheran i Pasdaran confermano invece le restrizioni al transito delle navi e negano l'accesso ai siti nucleari colpiti durante i recenti attacchi. Le borse europee chiudono quasi tutte in territorio negativo, contagiate dall'ondata globale di vendite sui titoli tecnologici. Dopo mesi di rally sull'intelligenza artificiale, i mercati infatti iniziano a interrogarsi sulla sostenibilità degli investimenti delle big tech. Il calo più deciso a Milano, meno 1,43%, seguita da Francoforte, meno 0,98%, e Parigi, meno 0,71%. Anche al calcio, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'incarico con una nota esprimendo fiducia nelle qualità dell'ex commissario tecnico della Nazionale, che ha concluso l'avventura azzurra con le dimissioni dopo la sconfitta nei play-off contro la Bosnia, che è costata la mancata qualificazione ai mondiali. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani, dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi,

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della

condivisione. L'ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: It's more cheaper and Roots Maneuver. And we are together in unity into the furnace.

la grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Medica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.